0: Gianluca, no? Ed è Gianluca.
1: Hai versi che me vuoi sentendo solo che conosco questa sorrisa.
0: Ed è Matteo.
2: Ah,
0: è
2: là.